Guarda questa malaffare di chi stava ridendo in quel quartetto. Thank you.